Kalembila, eke kalembile kapaka san. Lobi sama longa mama di koko sukula bako. Kanzenzenze kalembila, eke kalembile kapaka san. Lobi sama longa mama di koko sukula bako. Dalla porre, ne deve valere la merito, ne deve valere la merito, ne deve valere la merito, ne deve valere la merito, ne deve valere la merito.